0: prima.
1: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai.

l'ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Son las 3:31 minutos.
3: Radio Cali.

0: Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Sono le 4:32 minuti. Radio Canarias.

0: Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. A Coriano, nel Riminese, ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito, che ha poi chiamato le forze dell'ordine che lo hanno fermato. La dinamica non è ancora chiara. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio, annullati tutti gli eventi in programma. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. Trump, secondo i media stranieri, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Il ministro della difesa ucraino Fedorov ha annunciato le proprie dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. La decisione dopo l'avvicendamento che ha coinvolto anche la premier Sviridenko. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni in Europa in carica e si giocherà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi mette alla prova, soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio in Canarias.

0: amici, ben ritrovati in una nuova puntata del Comedy Radio Show. Se sì, oggi è giovedì. Giovedì gnocchi. E noi abbiamo le gnocche.
1: Ma dove stanno questi gnocchi?
0: No, siamo noi le gnocche.
1: Ah, meno
0: male. Eccoci qua. Tra l'altro oggi puntata un po' hot, posso dire, perché torna la rubrica frase sì, contesto no, nel senso, cioè, contesto forse. Esatto, cioè frasi che si possono in questo caso utilizzare in tutti e due i contesti, quindi contesto sì, frasi che si utilizzano sia al mare o in spiaggia che sotto le coperte.
1: Me gusta.
0: Tra poco. Invece tu che cosa ci porti?
1: Oggi parleremo del cicerone isterico, quello che organizza tutto nei minimi dettagli.
0: Ah,
1: proprio un ditino nel deretano.
0: Ok, poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri, perché ce n'è tante, eh? Quindi tornano e impariamo nuove cose. Radio Gaga.

0: Inizia il nostro giovedì insieme, giovedì gnocchi, eccoci qua, gnocche, io e la nostra Cecilia. Ce lo diciamo da sole, c'è qualche problema?
1: No,
0: avete
1: no,
0: problemi?
1: No. Facciamo come Jennifer Lopez, che tutte le mattine lei si dice delle cose belle allo specchio.
0: Beh, devo dire che è anche abbastanza facile se sei Jenny from the block, che ti svegli la mattina e ti guardi allo specchio, come dire il contrario. Comunque, frasi sì, contesto pure questa volta, abbiamo frasi che vanno bene sia a letto che in spiaggia o al mare. Ora, cioè, la malizia sta nelle orecchie di chi sente, non me ne vogliate, cioè io sinceramente mi riferisco più alla spiaggia, poi se voi ci vedete della malizia, non è colpa mia. Allora, iniziamo col botto, sei pronta?
1: Sì.
0: Ti sei bagnata un po'? Perché poi comunque in spiaggia uno si deve bagnare un po', sennò fa troppo
1: già
0: caldo. Poi dai, entra, è caldissima! Quando l'acqua è bella calda, che
1: si
0: ok. Perfetto. Vieni dentro, non restare lì, dai! Cioè, cosa stai a fare sul bagnasciuga? Vieni a fare il bagno, giusto? Quasi quasi cambio lato. Tu che sei una che prende il sole, parecchio il sole, ogni tanto bisogna cambiare
1: e
0: posizione.
1: Certo, tocca prenderlo un po' di dietro il sole, giusto?
0: Giustissimo.
1: Questa sarebbe pure un'altra frase doppio senso.
0: Esatto. Poi
1: okay,
0: girati, altrimenti lo prendi solo dietro, infatti.
1: Ecco,
0: questa è un'altra frase, perché sennò il sole lo si prende solo dietro. Poi, se continui così, ti ustioni. Succede che uno, dai che dai, si può ustionare, bisogna stare attenti.
1: Già.
0: Poi, la protezione. Quindi argomento protezione, proteggiti, che se no te ne penti. Bisogna sempre.
1: Poi dopo 9 mesi succede quel che succede.
0: Poi dobbiamo gonfiarlo prima di usarlo. Quando si va, tu il materassino,
1: certo,
0: il salvagente, eccetera. E poi abbiamo occhio che sta arrivando un'onda gigante. Bisogna stare attenti ai cavalloni quando si fa il bagno. E concludiamo con aiutami a lavare via tutta questa roba. Comunque i giochini,
1: certo,
0: dei bambini si insabbiano.

0: oggi abbiamo affrontato l'argomento frase sì, contesto pure, quindi quelle frasi che vanno bene sia in questo caso al mare o in spiaggia che a letto. Ne abbiamo dette diverse, poi voi se siete un po' maliziosi, noi, io e Cecilia,
1: sì, due sante, abbiamo l'aureola,
0: ci riferivamo alla spiaggia. Allora Andrea ci scrive: io non so cosa stia succedendo in questa spiaggia, ma voglio essere invitato la prossima volta. Andrea furbo, no, perché ve ne ripeschiamo qualcuna. Si potrebbe dire: ti sei bagnata un po', dai, entra, è caldissima, vieni dentro, non restare lì, quasi quasi cambio lato, girati altrimenti lo prendo solo dietro, se continui così ti ustioni. Parliamo del sole, del mare, del bagno, eccetera.
1: Ovvio,
0: eccetera. Ecco, non stiamo a ripeterle tutte. Andiamo da Giulia che dice: il livello di caldo qui è chiaramente fuori controllo, ma nessuno sembra voler intervenire. No Giulia, ci hanno lasciato fare e noi abbiamo continuato, quindi attenzione a quelle due. Marco, concludiamo con lui, che dice: sto solo ascoltando e immaginando la scena e già così mi serve una pausa. Beh, Marco, in effetti comunque
1: io direi di bagnarti un

0: Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Atteso in mattinata il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il nuovo stop alle preferenze, bocciato l'emendamento dei Vannacciani. La maggioranza si spacca, ma il governo va avanti. Approvati gli articoli 1 e 2 e all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuori sede presentato dalle forze di maggioranza. Schlein contro Meloni fischietta come se non fosse successo niente. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Rogero, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavura nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Soddisfatte le parti civili, Salvini chiede la grazia a Mattarella. È una condanna ingiusta. Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti nella zona orientale della città. Ieri la visita a Kiev della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina. Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Colpiti centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Esplosioni anche a Teheran. L'esercito giordano annuncia invece di aver intercettato 8 missili iraniani diretti verso il proprio territorio, che non hanno causato né vittime né danni. Calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Inghilterra rimontata ed eliminata. Ad Atlanta finisce 2-1 per l'Albiceleste, che domenica potrà difendere il titolo contro la Spagna di Yamal.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: 1980.
2: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave. Sono o non

0: iniziato questo giovedì in maniera un po' hot, ma dobbiamo secondo me adesso calmare di nuovo un pochino gli animi. Ceci, tra poco dove ci porti? Che
1: ci
0: facciamo?
1: Mettiamo in riga soprattutto quell'amico del gruppo che trasforma la vacanza relax in una maratona militare. Stiamo solo attenti.
0: Che noia.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale per

0: pare di aver capito, cara Sensi, che parliamo di gente antipatica che in vacanza vuole proprio spaccare le balle. Cioè, l'ho detta proprio come andava detta.
1: Sì, quello che ha la tabella Excel dei monumenti da vedere, che alle 7:15 del mattino urla: sveglia che perdiamo il museo, come se il museo dovesse scappare da un momento all'altro.
0: Sì, sì.
1: Parliamo di quel pianificatore folle che trasforma il viaggio in un addestramento militare. Gli psicologi del turismo chiamano questa ossessione, perché c'ha un nome, FMO, Fear of Missing Out Balneare, proprio così.
0: Ah sì?
1: Sì. L'ansia da prestazione culturale, per cui se non vedi ogni singola chiesa, museo o roccia storica della guida, la vacanza è un fallimento.
0: Non è valsa la pena andare nel posto, insomma.
1: Infatti questo personaggio, perché chiamiamolo personaggio, calcola i tempi di sosta per andare in bagno al secondo, vieta le pause caffè non programmate e usa espressioni come: siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Il risultato è che si torna a casa più stanchi,
0: più stressati di prima.
1: Si è partiti assolutamente con i piedi distrutti e il desiderio soprattutto profondo di passare le successive ferie da soli su un'isola deserta.
0: Deserta, sì. Ce ne molti e spesso sono del segno della Vergine, lo dobbiamo dire.
1: Capita. Allora chiediamo: qual è stata la penitenza o l'orario più assurdo che vi ha impostato quell'amico organizzatore al minimo dettaglio?

0: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969 da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di Joanne K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982 e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: ¡1978!

0: L'amico rompiscatole che durante le vacanze sembra che quasi che debba fare una marcia militare, che vuole per forza vedere tutti i posti, insomma, è capitato credo almeno una volta a ognuno di noi, oppure siete proprio voi quell'amico rompiscatole. C'è una cosa da dire, a prescindere un po' dal carattere di ognuno di noi, se siete o meno rompiscatole, è vero però che talvolta in vacanza si scopre la reale, diciamo, la reale natura di chi appunto è in vacanza con te. Quindi a me è capitato di andare in vacanza con delle amiche che erano mie amiche da una vita, ma in vacanza non è che andassimo proprio tanto d'accordo. È un argomento particolare. Cosa ci hanno scritto i nostri amici del comedy?
1: Federico, la mia ex fidanzata aveva fatto un programma plastificato con i colori diversi per ogni ora del giorno. Questa è proprio una malata. Alle 2 del pomeriggio con 40 gradi voleva farmi scalare una fortezza. Ci siamo lasciati a metà salita.
0: Ma veramente? Lasciati proprio?
1: Sì, sì.
0: Come
1: sì.
0: Si chiama il nostro amico?
1: Federico.
0: Federico, mi dispiace, cioè, o meglio, se è andata bene così non mi dispiace, meglio per te, però insomma, mamma mia, drastica così, andiamo avanti.
1: Non ce la faceva più.
0: No.
1: Silvia, nel nostro gruppo c'è un ragazzo che fa le multe finte a chi ritarda di 5 minuti all'appuntamento della
0: hall. Fantasia. Cioè, rompipalle, però anche fantasioso, dai.
1: Eh sì. Gianluca, io sono il pianificatore del gruppo, ecco.
0: Eccolo.
1: Gianluca.
0: Trovato? Sgamato?
1: Dice, se non ci fossi io i miei amici passerebbero tutto il giorno a letto in hotel a guardare il telefono. Qualcuno deve pur salvarli.
0: Gianluca o Giancarlo?
1: Gianluca,
0: ti sei forse domandato che i tuoi amici vogliono proprio stare tutto il giorno a letto e non fare niente? Radio Kalima.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.

torna tra poco la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Intanto lasciamo dove stanno gli amici rompiballe che durante le vacanze vogliono fare il tour de force e andiamo alle frasi sui muri, chissà che servano anche a loro di lezione, perché sono frasi che a volte sono divertenti ma fanno anche molto riflettere. Radio

0: Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Questa mattina all'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Ponte Morandi, oggi la prima sentenza dopo 284 udienze. 58 imputati e 112 capi d'accusa nel processo per la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. La procura ha chiesto complessivamente condanne per circa 400 anni di carcere. Sempre altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Il CENTCOM afferma di aver colpito centri di comando iraniani. Esplosioni a Teheran, attivato il sistema di difesa aerea. I Pasdaran colpiscono una base americana in Giordania e promettono: colpiremo le infrastrutture della regione se Trump darà seguito alle minacce. Oggi il voto finale sulla legge elettorale. Ieri il nuovo stop alle preferenze, bocciato l'emendamento dei Vannacciani. La maggioranza si spacca ma il governo va avanti. Approvati gli articoli 1, 2 e all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuori sede presentato dalle forze di maggioranza. Calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale, Inghilterra rimontata ed eliminata. Ad Atlanta finisce 2-1 per l'Albi Celeste che domenica potrà difendere il titolo contro la Spagna di Yamal. È tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi mette alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
7: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le tanto amate frasi sui muri. Cominciamo con: ho finito le opere di bene, ma mi sono rimasti diversi vaffanculo. Se
1: beh,
0: li volete,
1: quelli ce l'abbiamo sempre lì nel serbatoio.
0: La vita da adulti è difficile, ma almeno non c'è nessuno che ti interroga in matematica alla prima ora. Ma questo è vero, però, A me a volte mi capita ancora, e succede a tante persone, di sognare l'esame di maturità.
1: Io mi sono divertita tanto.
0: Io no. L'ansia più totale, quindi mi sveglio e sono quasi più contenta di avere l'ansia delle bollette, dell'affitto da pagare,
1: no,
0: piuttosto
1: dai,
0: che
1: Ale.
0: L'esame di maturità. Succede, poi mi sveglio bene, capisco che no, sarebbe meglio tornare indietro. Poi, quando vi sentite indietro appunto nella vita, ricordate che Vegeta è diventato Super Saiyan a 35 anni. Qua parliamo di Dragon Ball, non so se hai ben
1: sì,
0: presente
1: come
0: il
1: no.
0: cartone.
1: Sì, sì.
0: Poi nel succo del discorso mettici 3 quarti di tequila, che comunque male non fa nel succo del discorso. Vi parlo col liquore in mano. Non far mai capire ad uno spigolo che sei scalzo e vulnerabile. Questa è una grande verità. Un giorno sei giovane e l'altro diventi sommelier di ammorbidenti.
1: Mamma mia, che buono.
0: Tu sei una che annusa tutti.
1: Sì. Io sì, non lo so, è terapeutico.
0: Ho scoperto un trucchetto per profumare casa, dopo te lo dico.
1: Oh.
0: Scegliete bene con chi andare, basta. Ah no, ma soprattutto con chi venire. Beh, questa è una grande verità. Torniamo all'argomento hot. Va bene, allora lo dico a tutti il trucchetto proprio da boomer per profumare la casa. Prendete un qualsiasi ammorbidente e i dischetti struccanti, li imbevete, okay?
1: Ok?
0: Li metti tutti intorno al bicchiere, già.
1: E fai la rosa.
0: E fai la rosellina, no. La giri al contrario e la lasci bella. Io non l'ho mai, ancora mai provato.
1: Il problema, io l'ho messo sopra. Sì, sì, io l'ho messo sopra la lavatrice, solo che ogni volta che ci appoggio qualcosa
0: lo spatafasci.
1: Mi parte un petalo.
0: Beh, anche se voglio dire, la lavatrice farà la centrifuga. Partono dischetti.
1: Però profumano, eh?

0: giovedì super hot, no? Per un po' così riavvivare gli animi, vi abbiamo dato anche dei consigli casalinghi, cioè, ma più di così,
1: mia,
0: no?
1: Che perle che
0: ma
1: siamo.
0: Che cosa desiderate più di questo? Allora, basta, finita questa sviolinata, torniamo domani. Oh, mi raccomando, doccia fredda, perché siamo state
1: sì,
0: troppo hot.
1: Mi hai fatto mucha calor,
0: i bollori. Allora, torniamo domani con la nostra Cecilia Pedrosa,
1: con Alessandra Bellotti,
0: qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao!

0: bentrovati, buon giovedì 16 luglio con il GR delle buone notizie. Il grande caldo delle ultime settimane costringe Roma a studiare una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini e per garantire la vivibilità degli spazi della città. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. Nello specifico sono 10 le linee di azione accompagnate da 30 misure. Fino all'8 agosto il Museo Egizio di Torino sarà visibile gratis tutti i sabati sera. Obiettivo è infatti quello di ampliare l'offerta culturale per chi resta nel weekend in città. Il biglietto si prenota online, visto che gli ingressi sono limitati, quindi meglio prenotare con anticipo. Se invece volete una visita guidata, ci sarà un costo di 7 euro con la visita dedicata alla storia delle collezioni e ad alcuni reperti molto importanti. Yuya Yamada è un artista di strada attivo per le strade di Tokyo, ma quasi nessuno lo conosce più col suo nome di battesimo. Come un supereroe o il protagonista di un manga, l'uomo è infatti più famoso ormai con il suo appellativo di battaglia, Hoop Man Yuya, il mago dell'Hula Hoop, l'uomo che ha trasformato il far roteare un cerchio attorno al proprio corpo in una missione. Ma Yuya non è uno che si accontenta, lui fa le cose in grande e non si ferma nemmeno di fronte a un attrezzo dalle misure record di ben 5,40 metri di diametro. Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati al Madison Square Garden, trasformato per l'occasione in un enorme giardino da favola. L'attore Adam Sandler è stato a sorpresa l'officiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. La fitta coltre di segretezza che ha circondato i preparativi delle nozze si è sollevata quando un'insegna luminosa all'esterno dell'arena di Midtown Manhattan ha proclamato Just Married, ma col dettaglio di TNT, le iniziali dei due sposi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. Legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera a scrutinio segreto. Ieri la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC sulle preferenze, con tanto di franchi tiratori. Le proteste delle opposizioni, un'espulsione dall'emiciclo e l'emendamento votato all'unanimità che consente il voto dei fuori sede. Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. C'è una persona leggermente ferita, è un'addetta delle pulizie che è riuscita ad uscire dall'edificio prima del crollo. Almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Lo ha annunciato la protezione civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Continuano le operazioni di spegnimento. Un atto dovuto in vista dell'autopsia e degli altri accertamenti. La procura di Reggio Emilia ha iscritto Paolo Belli nel registro degli indagati dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, travolto dalla bici del cantante. Nei prossimi giorni verrà eseguito l'esame medico legale per chiarire le cause della morte. Lo sport. World Rugby USA, il pugno duro contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 partite dopo le critiche all'arbitraggio nel KO con gli All Blacks. Salterà la sfida con l'Australia e il test di novembre contro il Sudafrica. È già partito il ricorso della Federrugby. È tutto.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Le temperature continuano a salire su tutto l'arcipelago, dove l'Agenzia Statale di Meteorologia ha previsto picchi fino a 34 gradi e notti tropicali intense, soprattutto nelle zone interne e meridionali delle isole. Grave incidente stradale sull'isola di Lanzarote, dove una donna di 40 anni è rimasta ferita in modo serio a seguito di un investimento pedonale avvenuto all'altezza della piazza Pueblo Marinero a Costa Teghise. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasferita d'urgenza all'ospedale universitario di Lanzarote Dr. José Molina Orosa, situato nella città di Arrecife. Per quanto riguarda i flussi migratori, i servizi di soccorso marittimo hanno prestato assistenza a El Hierro a un barcone sbandato con 131 persone a bordo, che è riuscito a raggiungere autonomamente il porto di La Restinga. 5 dei migranti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Svolta ufficiale per la gestione turistica a Tenerife sul Monte Teide, dove il Cabildo ha stabilito le nuove tariffe per il rifugio di Altavista, che riaprirà domani. Il pernottamento costerà 29 euro per i residenti delle Canarie e 71 euro per i non residenti. Infine, per la società e la cultura, grande fermento a Gran Canaria nel quartiere portuale di Las Palmas, dove i cittadini celebrano il giorno principale delle tradizionali feste della Virgen del Carmen. Le storiche strade del quartiere sono state decorate con tappeti colorati per il passaggio della solenne processione. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Oh mia bella madurina,
3: ma che ce frega.

0: Italia.
1: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 16 di luglio e cominciamo un nuovo appuntamento, un appuntamento del programma All'insegna dell'Italia. Io sono Francesca Romana Macri e c'è un'ora che trascorreremo insieme, è questa. Con noi oggi tornerà Lorenzo e in vista delle ferie, che per tanti magari sono già cominciate, per altri invece devono iniziare a breve, vi vogliamo portare allo Zoo Safari di Fasano in Puglia, ma non solo, anche nei dintorni. Poi è la giornata nazionale della porchetta, quindi in tavola è questo che metaforicamente mangeremo e di cui parleremo. E poi l'agenda, i compleanni, il proverbio di questo giovedì, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: 1989.

0: ma com'è possibile che siamo già arrivati al 16 di luglio, ma soprattutto al giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi? Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana Macrido, il bentornato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Il tempo vola, ciao Fra.
0: Tu sei un agendologo, insomma sei grande esperto di date, insomma chi più ne ha più ne metta.
1: Esatto.
0: E partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia un po' di annate di questo 16 di luglio.
1: Partiamo dal 1054, grande scisma fra la Chiesa Romana d'Occidente e la Chiesa Romana Orientale. 1228, Papa Gregorio IX canonizza Francesco d'Assisi, che poi successivamente, dopo un po' di anni, diventerà santo. 1846, Papa Pio IX, un mese dopo la sua elezione, concede l'amnistia per i reati politici, atto che gli procura le simpatie di tutti i liberali italiani e dà nuovo impulso al movimento unitario della penisola. Concludo con 1922, il Vado vince la prima Coppa Italia di calcio.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni sotto il segno del Cancro, tra l'altro si avvicina anche il mio di compleanno, perché anch'io
1: manca
0: sono nata
1: poco,
0: in questi giorni, ci siamo quasi. Chi sono i nati di oggi?
1: Tanti auguri al cantante Eugenio Finardi, famosissimo per la sua canzone sull'extraterrestre, quanto mi piace quella canzone.
0: Bellissima.
1: Poi festeggiamo Santa Maria Maddalena Postel, mentre il proverbio del giorno è: in luglio è ricca la terra ma povero il mare. È un antico detto della tradizione contadina che descrive il contrasto tra l'abbondanza dei raccolti agricoli estivi e la scarsità o la minore qualità del pescato in questo periodo dell'anno.
0: Soprattutto con il riscaldamento climatico, vedevo esatto. un'intervista di Alessia Zecchini, lei medaglia d'oro come apneista, e lei stessa raccontava che le temperature dei mari si stanno alzando troppo e quindi in superficie, comunque senza andare troppo in profondità, di pesci non se ne vedono, e questo proverbio diciamo che rispecchia perfettamente questa triste realtà.

0: primi messaggi di questo giovedì insieme sono arrivati, sono tanti come sempre, noi vi ringraziamo di questa cosa, vi ringrazio io Francesca Romana, ma vi ringrazio anche il nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E chi abbiamo scelto?
1: Abbiamo scelto Maria e Paolo,
0: che salutiamo. Ciao Maria e ciao Paolo.
1: Maria ci ha scritto: la canzone di Finardi mi ha sempre fatto sognare, magari un extraterrestre mi portasse via per un pochetto da questo mondo di matti.
0: Tra l'altro il 2 luglio è stata la giornata mondiale degli extraterrestri, degli UFO, ovvero Undefined Flying Object. Si parla tanto in questo periodo di Area 51, di documenti che sembrerebbero essere fuoriusciti. Vedevo anche una foto sui social di Donald Trump, sicuramente AI, fatta con l'intelligenza artificiale. Però posso dire la mia spassionata opinione?
1: Sì.
0: Secondo me sono tra di noi.
1: Anche secondo me, concordo. Invece Paolo, visto che prima ho parlato del Vado, che ha vinto la prima Coppa Italia, e ha fatto il simpatico, ha citato Cesare, ha scritto Vado Vidi Vici. Quindi il Vado.
0: Bella questa!
1: Bella, vero? Vado campione, comunque, che ha vinto la prima Coppa Italia, io ovviamente nemmeno lo sapevo. Non so adesso il Vado dove sta, in quale serie, in quale categoria, però complimenti.

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, nel giovedì, quando ci proponiamo di essere i vostri tour operator. Si avvicinano le vacanze e noi vi consigliamo un posto dove andare. Ammettiamo, ci sono un po' di scalini da fare, però poi arrivati in cima ne vale veramente la pena. Oggi vi portiamo a Calà del Sasso, quindi scopriamo insieme dove si trova qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
2: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
2: Centro commerciale La Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
5: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
6: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
7: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
6: Suono digitale per

0: c'entrano nulla con l'Africa, però ci sono anche loro. Ecco, se cioè invece di andare in Africa, no, pagare 5.000 euro sparo, fare i vaccini e...
1: le vacanze, comunque, esatto, fare un safari. Beh, aspetta, fermiamoci un attimo. Beh, bisogna dire che comunque un safari nei grandi parchi come il Kruger dell'Africa non si possono paragonare, per quanto sia stupenda l'esperienza a Fasano. Però comunque ci viene data in Italia la possibilità di vedere uno zoo a cielo aperto, esatto, dove alla fine, diversamente dai soliti zoo, non sono gli animali in gabbia, ma siamo noi a essere nelle nostre auto, perché il safari si fa con i nostri veicoli e si passa di zona in zona vedendo, come hai detto tu, le giraffe, gli elefanti. Io una volta sono andata e ho visto delle tigri, tu le hai nominate, bellissimo, che stavano litigando tra loro.
0: No.
1: Sì, sì.
0: E vedi, appunto, come dicevi, la cosa bella è che vedi tutti questi animali da vicino, mentre magari in Africa rischi di non vederli tutti o comunque di vederli da lontano. Quindi comunque, se andate a Fasano, avete anche questo vantaggio rispetto all'Africa. È aperto la mattina fino alle 14, con prezzi che variano poi a seconda se si è adulti o in gruppo, ma comunque tutti prezzi abbordabili.
1: Non solo, è una meravigliosa experience sia per i più piccini che anche per i grandi.

0: Canarias.
1: Es la hora 10, 31 minutos.
2: Son las 10 y 31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove questa mattina all'alba è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri portanti di un'area dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Una donna, addetta alle pulizie, è rimasta lievemente graffiata. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza a carico di 57 imputati verrà letto alle 14. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. Sono iniziate intorno alle 9.40 le dichiarazioni di voto alla Camera sulla proposta del centrodestra di riforma della legge elettorale. Dopo il voto finale il testo passerà poi all'esame del Senato. L'aula è stata a lungo semivuota con i deputati in arrivo alla spicciolata. È prevista per domani la giornata più rovente di questa terza ondata di caldo sull'Italia. Nonostante i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Oggi 15 città da bollino rosso, da lunedì in arrivo il calo termico. Calcio: dopo la vittoria contro l'Inghilterra e la qualificazione alla finale del Mondiale, Lionel Messi ha celebrato il traguardo sui social della sua Argentina. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo. Amareggiato invece Tuchel: nessuno vuole giocare la finale per il terzo posto, le parole del CT dell'Inghilterra. È tutto.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, in amore vi mostrate affidabili e presenti. Un gesto semplice ma profondo può far rinascere la complicità. Nel lavoro otterrete riconoscimenti e conferme importanti. È il momento perfetto per seminare. Toro, se siete in coppia potete fare un passo in avanti importante. Chi è singolo invece potrebbe ricevere un invito che cambierà l'umore. Nel lavoro le idee fluiscono con grazia e concretezza. Una decisione potrebbe rivelarsi decisiva. Gemelli, oggi tutto vi sembra più chiaro e riuscite a trasmettere sicurezza anche a chi vi sta vicino. In amore siete travolgenti, ma con una nuova dolcezza che sorprende il partner. Il lavoro procede a passo deciso. Cancro, il vostro cielo si fa vivace e stimolante. In amore siete leggeri, curiosi e capaci di dare un tocco frizzante anche a una relazione di vecchia data. Nel lavoro è il momento di fare nuove proposte. Leone, in amore ritroverete il desiderio di lasciarvi andare, di amare senza riserve. Anche i più razionali tra voi oggi si concedono un momento di tenerezza autentica. Nel lavoro siete decisi e pronti ad affrontare ciò che finora avete evitato. Vergine, in amore siete più dolci, meno critici e questo favorisce la comunicazione. Se avete avuto dubbi potreste chiarirli con una chiacchierata sincera. Nel lavoro è tempo di sistemare piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Bilancia, giornata stabile anche se non particolarmente brillante. Le emozioni ci sono, ma oggi preferite tenerle un po' sotto controllo. Nel lavoro c'è da fare chiarezza su un obiettivo o una direzione da prendere. Scorpione, oggi vi sentite un po' sulle montagne russe. Le emozioni cambiano direzione in fretta e faticate a mantenere un equilibrio. Nel lavoro ci sono troppe variabili in ballo. Concentratevi su una cosa per volta. Sagittario, avete tanta voglia di fare, ma oggi il cielo vi chiede di rallentare. In amore siete meno presenti, forse distratti da altre questioni. Anche nel lavoro è necessario ritrovare più concentrazione e non cercare risposte immediate. Capricorno, una giornata che vi mette alla prova soprattutto in termini di energia e motivazione. Vi sentite un po' stanchi, come se tutto vi richiedesse uno sforzo doppio. Una pausa potrebbe rivelarsi più utile di quanto pensiate. Acquario, in amore avete bisogno di sentirvi compresi, ma non sempre sapete esprimere ciò che provate. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi escluso. Nel lavoro le richieste sono tante, ma le risposte tardano ad arrivare. Pesci, la testa vola lontano, ma il corpo resta ancorato ad una realtà che vi va un po' stretta. In amore siete confusi, a tratti sfuggenti. Anche nel lavoro servono scelte più concrete. Non potete rimandare ancora. Oggi vi saluto con le parole di Charles Schulz. Mai starsene svegli la notte a rivolgersi domande a cui non si sa rispondere. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: ¡1976!

0: Radio Kalima.
1: Sono tanti i messaggi che ci arrivano come sempre, perché sapete come, sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, io Francesca Romana e poi il nostro Lore. Ciao Lore.
2: Ciao.
1: E oggi abbiamo scelto, parlando dello zoo, io poi inverto sempre, sbaglio a chiamarlo, lo zoo safari di Fasano. Sembra un po' uno
2: scioglilingua, è vero.
1: Mi è capitato a volte dire lo zoo Fasari di Safano. Vabbè. Comunque, che ci scrive Lorenzo?
2: Ci scrive Alessia, che ha scritto: l'ho fatto con i miei figli, esperienza indimenticabile, ne è valsa la pena saltare un giorno di mare. Ecco, altro vantaggio rispetto all'Africa: una volta finito vi buttate nello splendido mare della Puglia, quindi altro vantaggio per
1: non
2: quanto
1: solo
2: mi riguarda.
1: Potete fare una piccola tappa da Alberobello, perché per esempio, non è molto distante. Certo, fare Alberobello dopo un'intera giornata allo zoo safari,
2: tosta,
1: complicato, meglio il mare, però è una bellissima experience che io vi consiglio, anche perché sono stata sempre, quella volta che sono stata in macchina, poi si ha anche la possibilità, solo per le giraffe, di comprare delle piccole noccioline e di dargliele da mangiare. Vi dico soltanto che io ci ho provato, solo che è calata tutta la bava della giraffa sul finestrino. Vabbè, sono dei rischi che però si possono correre.
2: Concordo. Lorenzo invece, bel nome: io ho paura dei cani, mi sa che non fa per me, mi accontento del bioparco. Beh, forse sì, meglio così.
1: Ma Lorenzo, bisogna superare le proprie paure, poi non ti preoccupare, i cani si possono avvicinare, i leoni spero di no.

0: subito dopo una bella scalata con noi di Verdi, Bianchi e Rossi per arrivare ai 4.444, se non sbaglio. Sì, mi pare che la cifra sia giusta. Scalini di Calà del Sasso, come non addolcire il tutto se non con una bella granita e una bella brioche siciliana. Il classico, il must dell'estate, appunto della Trinacria, ed è proprio lì a scoprire come, dove, quando si mangia che vi portiamo. In Sicilia e non solo, con Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.

0: Radio Kalima.
1: Si va in tavola, cari amici, e arriva sempre questo momento a verdi, bianchi e rossi. Oggi devo dire che trattiamo di un piatto che non è tipicamente estivo, perché insomma bello importante, sì, da digerire, da mangiare in generale. Però andiamo nella capitale, nei dintorni della capitale, che è famosa, famosissima per la porchetta. Ciao Lore.
2: Ciao Fra. Esatto, siamo precisamente ad Ariccia, patria della porchetta, e vi segnalo che la 74esima edizione della sagra, appunto, della porchetta di Ariccia si svolgerà dal 5 al 7 settembre 2026 nel centro storico della cittadina dei Castelli Romani. È molto attesa quest'anno perché purtroppo lo scorso anno non si è potuta fare a causa di alcuni lavori, a quanto pare.
1: Ah, ok.
2: Quindi praticamente lutto cittadino proprio di Roma, anzi lutto nazionale.
1: Esatto, di Roma e di intorni.
2: Esatto, di tutti quanti. E quindi ovviamente quest'anno è molto attesa. Ogni anno in settembre si svolge nel centro storico, come già detto, a Piazza di Corte, la sagra, appunto, della porchetta. Questa sagra ha ricevuto i natali nel 1950 grazie ad un gruppo di amici con la passione per questo prodotto. E ovviamente ancora oggi, così come all'epoca, è famosa in tutto il mondo, anche perché ci si veste proprio con i tipici abbigliamenti dell'epoca di Ariccia.
1: Ah, quindi si fa anche una sorta di rivisitazione storica.
2: Esattamente, esattamente.
1: Rievocazione, scusate.
2: E poi il programma prevede, ovviamente, oltre alla degustazione del prodotto, mostre, artisti di strada, artigianato, spettacolo, musica e anche moda. Quindi si va lì per mangiare, ma non solo.
1: Meno male che non è adesso, a luglio, ma anzi è un po' più avanti, perché la porchetta mangiata magari con il caldo che c'è adesso, non lo so quanto farebbe bene.

0: anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio come sempre di essere così tanto presenti qui a Verdi, Bianchi e Rossi. E cosa abbiamo capito della puntata di oggi? Che è la giornata nazionale della porchetta, quindi festeggiamola in lungo e largo, non solo vicino Roma ma anche in tutta Italia. Poi siamo stati allo Zoo Safari di Fasano e abbiamo visto un po' dell'agenda che riguarda appunto il 16 luglio in tutta Italia. Ringrazio Lorenzo e appuntamento a domani con Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi.

0: Fai un inchino. Sei pronta a inchinarti? Che bella che è sta canzone che ci ha riportati nel 1994. Buongiorno Barbie, buongiorno.
1: Buongiorno Roby, buongiorno a tutti.
0: Ecco, oggi sei Radio Calim. Ti manca
1: oggi là. Sono Radio Calim. Prima o poi quando vi verrò a trovare, credo la prossima settimana, insomma, o giù di lì, voglio delle lettere per finire il mio microfono.
0: Io vorrei però capire per quale, ma cosa li fai tu ai cappelletti, no, dei microfoni? Perché cioè,
1: lascia stare, sono cose mie.
0: Ecco, no, ma io lo so. sei un po' incasinata, no? Ogni tanto.
1: No, ma sai che cosa? Che questo tante volte l'abbiamo portato quando siamo andati un po' in esterne a fare interviste fuori, quindi probabilmente, insomma, non è stato lì buono da te, come da te lì in studio.
0: Allora, però io posso farti una confessione, che io sono molto pratico con l'attack ogni tanto.
1: Ah, ok, perfetto. A me bastano un paio di letterine e dopo.
0: Allora, tutto questo stiamo parlando perché gli ascoltatori della radio in particolare stanno dicendo: ma questi di cosa cavolo dicono? No, stavamo parlando del microfono che ha il cappellettino, quello con il marchio Radio Calima, eccetera eccetera, e poi chi guarda la radiovisione in questo momento vede quello di Barbara, che manca una A.
1: E anche la R di oggi sono su Radio Calim, okay. Potremmo avere Radio Cal, se no, e qua Radio Cam.
0: Le ha perse tutte, una cosa incredibile. Bisogna fare qualche cosa, o ti porto l'attack o ti portiamo lo schiumotto.
1: Buongiorno,
0: no,
1: a tutti.
0: Buongiorno, certo, a tutti, questo è Calima di Magnana, 11:09, si parte, pronti, via.

0: Mamma molto. Mia, mamma, io non oso pensare cosa sarà domenica sera qui Coralico, ieri sera, anche perché gli argentini.
1: È un derby a Coralico, mi sa.
0: Esattamente, c'è il derby a Coralico, insomma.
1: Comunque, insomma, poi ne parleremo non alle 11.35 oggi, ma ne parleremo alle 12.35 perché il buon Valerio probabilmente ha. È andato, è svenuto ieri e quindi mi ha chiesto di poter tardare di un'oretta. Va bene, ok, d'accordo. Vedremo le occhiaie come saranno.
0: No, però ne approfittiamo allora per insomma parlare di qualcos'altro di importante, perché oggi è il 16 di luglio, ovvero la Virgen del Carmine, eccola, cioè il giorno più importante.
1: Allora, ti dico solo una cosa: tu lo sai che torno da Tenerife, no? E quindi anche lì Virgen del Carmine, tutti Porta della Cruce, Santa Cruz de Tenerife, cioè ovunque, addirittura. Sul traghetto, addirittura il comandante del traghetto ha fatto un annuncio parlando della Virgen del Carmen, tutto quanto, eccetera, è dedicato a tutti i collaboratori della compagnia di navigazione che lavorano tutti i giorni, eccetera. C'è un pippotto di circa 10 minuti.
0: Vabbè, però dai, siamo in un posto marinero. Adesso volevo un po' raccontarvi un po' dietro le quinte, insomma, di che cosa rappresenta questa festa, che non è soltanto un pippotto nudo e crudo, ma insomma un qualcosa. Poi sappiamo che un po' i marinai sono molto scaramantici, un po' come tante altre categorie, quindi certo. La celebrazione della Virgen buongiorno, Virgen del Carmen è proprio quello della patrona dei marinai e dei pescatori.
1: Esatto, è il motivo del pippotto del comandante di stamattina.
0: Tradotto. Okay. ed è una delle manifestazioni culturali e religiose più sentite all'interno dell'arcipelago canario, quindi ogni anno esattamente il 16 di luglio, cioè adesso, le località costiere sospendono le attività ordinarie per onorare la reina de los mares attraverso una combinazione di devozione solenne e festeggiamenti popolari radicati nella storia dell'identità isolana. Come funzionano le celebrazioni? Passo per passo, i festeggiamenti seguono una struttura scandita fin dalle primissime ore dell'alba da consuetudini che fondono l'elemento sacro appunto con la vita quotidiana dei lavoratori del mare. Quindi si comincia all'alba con la Diana Floreada. Bande musicali e parrandas percorrono le strade dei villaggi marinari per svegliare i residenti e annunciare l'inizio formale dei riti comunitari. Come se già non fossero andati a letto tardi per colpa dell'Argentina. Comunque,
1: vabbè,
0: stanotte
1: aperto,
0: non si è dormito. Poi c'è l'imbarco, terminata la messa solenne a terra, che di solito è quella di mezzogiorno. La statua della Virgen viene trasportata a spalla dai pescatori locali, chiamati cargadores, fino al molo. Il tragitto è ritmato dalle acclamazioni dei fedeli e dal lancio di petali di fiori, con altri al ritmo di viva la Virgen del Carmen, viva la Virgen del Carmen, viva. Almeno tre volte, cioè sono blocchi da 3-3.
1: Ok.
0: il viva viva. Dopodiché c'è il momento più solenne del solenne, cioè la Vergine viene allocata, si dice, su una nave della flotta locale scelta a turno. Il corteo marittimo attraversa le acque della costa con l'obiettivo simbolico di benedire il mare, richiedendo protezione per i naviganti e prosperità per le future battute di pesca. Poi c'è l'offrenda floreale, con un certo punto, quando arrivano al largo, insomma, viene lanciato un mazzo di fiori in acqua in memoria di tutti i marinai e tutti coloro che hanno ceduto la vita all'oceano, e in alcune località addirittura ci sono dei sub che vanno e la collocano sul fondale terreno l'offrenda floreal, e dopodiché tornano indietro, insomma, sostanzialmente questo. Poi ci sono un paio di differenze, tipo a Puerto de la Cruz la Virgen viene caricata insieme a San Telmo, evidentemente dobbiamo fare compagnia, no? Perché, no, evidentemente i due riti sono molto molto legati, e l'ingresso in acqua viene sancito dall'Ave Maria di Schubert, cantano l'Ave Maria di Schubert. A Coralico, che anche qui è estremamente estremamente estremamente sentito, si svolge a Muelle Chico, dove appunto la Virgen viene imbarcata e fa il giro della costa, e insomma si unisce anche qui il rito il sacro col profano, perché poi c'è sempre l'asadero popolare con tutta la pesca del dia, insomma tutto questo per quanto riguarda questo,
1: la parte mangereccia che tanto a noi piace, no? Ecco, sei sparita tra una cosa e l'altra.
0: Sono sparita, però ci sono, perché
1: ci sei.
0: Sì, ci sono, non vi preoccupate, fidatevi della mia voce, adesso mi ricollego. Ogni tanto c'è il connettore che mi si disconnette, comunque sono sempre qua. Insomma, un pochino questo è per quanto riguarda i festeggiamenti della Virgen del Carmen. Quindi poi si va avanti con parrande, mica parrande, tutto il giorno, insomma, e ci sopravvive.
1: Bene, bene, tra poco su Radio Calima c'è una canzone del 2009 di Pink che era Try, per ascoltare un po' di cose dal passato.
2: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
4: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
5: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: ma cara Barbie, siamo riusciti a ritrovarti, giustamente però sei senza voce, ma adesso guarda, faccio 1, 2, 3, la voce ritorna.
1: Eccomi qua.
0: Fantastico.
1: L'abbiamo fatta, abbiamo unito tutti i pezzi del puzzle.
0: Hai recuperato la telecamera, ogni tanto gli casca per terra, succede di tutto.
1: No,
0: la nostra...
1: no, è solo una questione di connettori.
0: Allora, andiamo avanti con le nostre notizie. Ricordiamo quindi che per quanto riguarda le discussioni sulla partita di ieri, le rimandiamo alle 12.35. Il bar sport lo facciamo alle 12.35 con Valerio Capasso. Mentre oggi c'è una notizia importante, perché a mezzogiorno 05 ci colleghiamo con ovviamente lo studio di Giambrone & Partners e il nostro avvocato di fiducia. Oggi faccio uno spoiler perché è giusto dirlo, perché così magari qualcuno si prepara a questo appuntamento, perché oggi parliamo di camper e di regole nuove per il camper e i camperisti. Hai visto?
1: Tutto contento lui.
0: Io sono contento, certo, insomma, certo. Perché sappiamo che sono sempre di più le persone anche qui nell'arcipelago che in qualche modo utilizzano il camper non solo per divertirsi, per viaggiare, per muoversi, ma anche per vivere, purtroppo, in certe situazioni, perché non ci sono altre alternative. Quindi avere un po' di informazioni più chiare rispetto all'argomento camper qui nell'arcipelago è molto molto molto utile. Mentre invece tu cosa ci racconti, Barbie?
1: Io vi racconto una nuova regolina che arriverà nelle nostre aule scolastiche a partire da settembre, in quanto verranno ritirate tutte le pantaglias, quindi tutti gli schermi, nei cicli infantili 0-3 anni, quindi per quanto riguarda la guarderia, e verranno valutati caso per caso quelli fino ai 6 anni, quindi per quanto riguarda l'infantile. È una cosa, diciamo, che è venuta, un'idea che è venuta alla Consejería de Educación del governo de Canarias, che appunto ha ordinato questo ritiro proprio per valorizzare l'interazione umana, soprattutto nella prima fascia d'età, insomma, quando sono proprio piccoli, andando dietro a quello che sono i consigli dei pediatri spagnoli, insomma, del consiglio della pediatria de Spagna.
0: Leviamo perché... questi schermi ai bambini, insomma, il concetto è quello.
1: Esatto,
0: no?
1: Ma in realtà, guarda, la unisco a una notiziola che avevo già visto ieri, che poi tra una cosa e l'altra non si è riusciti a dare, cioè l'Unione Europea sta valutando di inserire proprio nel percorso educativo tutta una serie di tappe, di consigli e di norme legate all'inserimento, all'educazione agli schermi, diciamo così, per quanto riguarda i bambini. Quindi schermi vietati praticamente fino ai 6 anni, dopodiché accesso limitato con presenza dei genitori e divieto di accesso alle reti sociali di qualunque tipo fino ai 16 anni, insomma tutta una serie di educazione all'utilizzo di internet.
0: Anche, anche in Inghilterra stavo sentendo che stanno facendo delle ulteriori limitazioni, c'è in progetto di limitare l'utilizzo dei social, per esempio, in fascia ben precisa della giornata, in modo da impedire agli adolescenti di potersi collegare ai social in alcune ore della giornata, che possono avere in qualche modo un po' più di respiro della serie al pomeriggio, specialmente uscite, non state davanti
1: di casa. No, ma anche perché io sai che sono di mio un po' abbastanza contraria ai divieti, alle imposizioni legate appunto al no, non lo fai perché non lo devi fare, e invece quello che sta cercando di fare l'Unione Europea è tentativo di educare all'utilizzo delle cose, perché è chiaro che semplicemente o qualunque cosa vieti, alla fine ti viene voglia di farla. Questo è un dato di fatto vecchio come il mondo, lo dicevano anche in Trainspotting, no? Se avessero vietato l'aspirina ci saremmo fatti anche quella, dicevano in quei tempi. Per cui il divieto di per sé, insomma, lascia sempre il tempo che trova, perché fatta la regola ha trovato l'inganno. Invece cercare di educare al perché non fare una determinata cosa credo che sia estremamente più utile e opportuno. Poi bisognerà vedere come, dove, quando e in che modo, però diciamo che in principio mi sento di condividere l'idea.
0: Bene, intanto abbiamo fatto un po' tardi con la prima parte della nostra trasmissione, adesso diamo la linea a Roma, ci sono le news e poi torniamo con tutte le cose da fare, con tutte le cose da dire e ascoltare.
2: En Canarias
3: es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
4: Calima. Un saluto dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa ora al Senato. Caos in aula, cartelli delle opposizioni. È una truffa, Meloni è fallito, andate a casa. Una parte del palazzo del Tribunale di Bolzano è crollato all'alba, erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del cedimento presenti 3 persone, lievemente graffiata una donna, addetta alle pulizie. Troppo

I palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali, ma il governo non risponde alla denuncia dell'ANM. E il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Serhiy Koretskiy, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier, nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Intanto un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Escalation in Medio Oriente, oltre 300 persone sono rimaste ferite e 35 sono morte negli attacchi statunitensi contro l'Iran degli ultimi giorni. Lo ha dichiarato il Ministero della Salute iraniano, secondo quanto riportato dalla CNN. Teheran avverte, gli Stati Uniti rispettino il memorandum, è l'unico modo per riaprire Hormuz. È prevista per domani la giornata più rovente di questa terza ondata di caldo sull'Italia. Nonostante i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Oggi 15 città da bollino rosso, da lunedì in arrivo il calo termico. È tutto, a più tardi. Radio Calibre.

0: attenti al lupo, era il 1990, con il tratto di balletto che mi è sempre piaciuto farlo. Barbie, ti vedo distratta, stai guardando una notizia, però aspetta, ti si è sganciato di nuovo il microfono. Oggi proprio c'hai gli sganci automatizzati. Devo sempre rischiacciare tutto. Senti, prima che leggiamo la notizia, ti ricordi la polemica che c'era stata qualche tempo fa sul fatto della Pausini che in concerto, no, si è rifiutata di cantare Bella Ciao, no? Come sì. Se ne è parlato tanto, eccetera. C'è la risposta di Madonna che ti vorrei fare vedere, se riusciamo su Facebook, vediamo se riusciamo a farla partire. Eccola qua.
1: A music box that someone made for me and it plays my favorite song, Bella Ciao, which is basically the song of the Italian partisans during World War II, who were fighting against the dictatorship, against fascism, and that kind of spread across Europe as a kind of anthem.
0: Capito,
1: they have
0: Madonna.
1: A music box.
0: Carina, ha trovato questo carillon, lo spiego per coloro che non stavano guardando magari la televisione, ha trovato questo carillon che suona Bella Ciao, no? E lei appunto ha fatto un reel sui social dove fa vedere lei che appunto maneggia con questo carillon, lo fa suonare e spiega il significato della canzone di Bella Ciao, eccetera eccetera. Quindi insomma, ancora una volta si capisce che Madonna in qualche modo è sempre dalla parte di chi vuole insomma non mettere troppo le cose in discussione, ma mettere le cose chiare. Senza stare a fare troppi sotterfugi, anche perché poi ricordiamo che Bella Ciao, sì, da un certo punto di vista c'è qualcuno che la vuol fare passare per una canzone strettamente politica, poi in realtà ricordiamoci che è un canto delle mondine, nasce da lì, è stata poi presa insomma dalla questione dei partigiani eccetera, ma comunque è un qualche cosa che è legato a un momento storico, poi ognuno la può pensare come vuole, però insomma non è che deve essere censurata la canzone, perché la canzone ha un significato ben preciso legato a un momento della storia, punto.
2: Esatto.
0: Ok, d'accordo.
2: Tanto era.
0: Mentre invece la notizia che volevi regalarci?
2: Allora, volevo parlare ancora un attimo della Virgen del Carmen, in particolare della Isleta, che è uno dei punti insomma delle isole Canarie dove la celebrazione della Virgen del Carmen è più sentita, no? Quindi stiamo parlando ovviamente della parte più antica di Las Palmas de Gran Canaria e stiamo parlando insomma di un barrio molto molto popolare, molto marinero, e per festeggiare la Virgen si fanno questi tradizionali tappeti di sale, che sono delle opere meravigliose, praticamente create da los vecinos che disegnano proprio sulla sera, sull'asfalto, insomma sul marciapiede, delle trame insomma che ricalcano un po' di disegni, immagini sacre eccetera eccetera, che poi vengono riempite con sali colorati che in qualche maniera insomma rendono ancora più bella la celebrazione e creano una sorta di appunto tappeto reale su cui poi passano i cargadores con la Virgen. E tra l'altro quest'anno c'è anche una mostra fotografica alla Isleta, insomma nelle zone del centro storico, dove sono ritratti tutti i tappeti di sale un po' più belli che hanno fatto la storia della Isleta. Quindi se siete da quelle parti andate a farvi un giro, perché sono sempre quei momenti dove il folklore si unisce con la religione, con le tradizioni, e credo che siano davvero dei momenti molto molto belli insomma per chi ama il cuore canario delle Canarie.
0: Bene, 11:39, adesso si balla su Calima.

0: vuoi. Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Bruno Mars che non si smentisce anche con il nuovo singolo, queste sonorità assolutamente anni 70, ormai lui si è improntato in quella direzione, non ne esce, proprio gli piace in maniera incredibile gli anni 70. Sei ancora spenta, cara Barbara, ti riaccendo, eccoti.
1: Tu controlla sempre, che qua oggi mi sta facendo tribulare comunque. Bene, comunque ci siamo, siamo qua. E tra l'altro Bruno Mars l'ho visto in concerto a Milano, che è entrato su una mini Vespa sul palco a Milano, ma sai, di quelle giocattolo, tutto così, insomma, è stato troppo carino come ingresso, insomma, non ne sbaglia uno ultimamente.
0: Allora, adesso invece ricordiamo che tra poco l'appuntamento è con lo studio Giambrone e l'argomento di oggi l'abbiamo già anticipato, perché è di grande interesse quello appunto relativo alle regole nuove per quanto riguarda i camper e i camperisti, e quindi se avete un camper oppure avete intenzione di prendervi un camper o una furgonetta, come si dice in gergo, beh, insomma, l'appuntamento che avremo fra 10 minuti chiarirà un po' di cose riguardo alle novità che ci sono ultimamente. Allora, Barbie,
1: nel frattempo parliamo di nuove tendenze, insomma, qualcosa che di fatto ne abbiamo già più o meno parlato alcune volte, però che è sempre più marcato e sembra che si sia confermato in questa estate del 2026, ovvero un cambiamento epocale di paradigma per quanto riguarda l'approccio dei giovani al beverage, cioè all'uscire, ad andare fuori a far festa. Sostanzialmente non si beve più, nel senso che il movimento Nolo, che si chiama No e Low Alcohol, sostanzialmente ha preso il sopravvento, cioè i giovani, anche fronte un po' a queste ondate di calore, fronte a quello che è come dire, un nuovo modo di intendere la vita, sempre più all'insegna del benessere, sempre più all'insegna, i ragazzi non hanno più voglia di farsi del male, non accettano più, come dire, situazioni in cui non siano a loro agio, no? La cultura un po' così del far buon viso a cattiva sorte sta perdendo piede, e anche per quanto riguarda la qualità della propria vita, insomma, ci tengono molto di più al benessere. Quindi anche il settore, in qualche maniera, di coloro che si occupano di dar da bere ai giovani stanno introducendo sempre di più locali alcohol free, sempre di più alternative salutistiche, i vari smoothies, i vari cocktail analcolici. Insomma, pensate, soltanto nell'ultimo anno c'è stato un crollo del 24% per quanto riguarda l'approccio all'alcol soprattutto della Gen Z. Insomma, questo sicuramente
0: quindi
1: è un dato.
0: Io appartengo alla generazione Z, visto che
1: tu
0: sono astemio, sono giovane dentro e quindi non bevo, vedi, è tutto lì. Hai detto questa cosa proprio per farmi un complimento, come dire, esatto. Nonostante la tua veneranda età, ok, sei giovane dentro perché non bevi, sì. Vedi, è incredibile, ma è vero. Anche Giorgio, che ho qui davanti già, che è già arrivato, conferma, dice questa cosa. Va bene, vi ringrazio, siete tanto tutti quanti molto buoni.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Le temperature continuano a salire su tutto l'arcipelago, dove l'Agenzia Statale di Meteorologia ha previsto picchi fino a 34 gradi e notti tropicali intense, soprattutto nelle zone interne e meridionali delle isole. Grave incidente stradale sull'isola di Lanzarote, dove una donna di 40 anni è rimasta ferita in modo serio a seguito di un investimento pedonale avvenuto all'altezza della piazza Pueblo Marinero a Costa Teghise. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasferita d'urgenza all'ospedale universitario di Lanzarote Dr. José Molina Orosa, situato nella città di Arrecife. Per quanto riguarda i flussi migratori, i servizi di soccorso marittimo hanno prestato assistenza a El Hierro, a un barcone sbandato con 131 persone a bordo, che è riuscito a raggiungere autonomamente il porto di La Restinga. 5 dei migranti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Svolta ufficiale per la gestione turistica a Tenerife sul Monte Teide, dove il Cabildo ha stabilito le nuove tariffe per il rifugio di Altavista, che riaprirà domani. Il pernottamento costerà 29 euro per i residenti delle Canarie e 71 euro per i non residenti. Infine, per la società e la cultura, grande fermento a Gran Canaria nel quartiere portuale di Las Palmas, dove i cittadini celebrano il giorno principale delle tradizionali feste della Virgen del Carmen. Le storiche strade del quartiere sono state decorate con tappeti colorati per il passaggio della solenne processione. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: non era Mario Biondi, ma Barry White. Lo so che la voce è simile, ma Mario Biondi è bravissimo, ma è assolutamente non paragonabile al grande Barry White. Allora, Radio Calima in diretta, andiamo anche in diretta sui social, perché come del resto ogni 15 giorni l'appuntamento del giovedì è con lo studio legale Giambrone and Partners. Oggi per la seconda volta consecutiva, è incredibile, okay, ma vero, ma ragazzi, questo c'è qualcosa sotto, ormai sei innamorato di Radio Calima, il nostro Giorgio Ruggeri. Buongiorno Giorgio, ben arrivato.
1: Buongiorno Roberto, buongiorno Barbara.
2: Buongiorno Giorgio.
0: No, allora dovete sapere che l'ultima volta che è venuto qua 15 giorni fa Giorgio, io gli avevo detto: sai che è uscita questa nuova cosa dei camper eccetera, allora l'ha presa subito in mano come cosa e ha detto: la prossima volta ritorno io e parliamo di questa situazione.
2: Quindi studiato.
0: Ho studiato. Hai studiato da camper.
1: Sì.
0: Allora introduciamo questo argomento caro a tante persone che vivono in camper, che usano il camper per le vacanze, insomma sono tanti nelle isole, e devo dire che insomma che girare le isole Canarie in camper è una cosa molto bella, perché insomma si è ancor più in contatto con la natura, i posti sono tantissimi da vedere e uno non si stanca mai di girare le 8 isole, anzi le 7, perché andare in camper alla Graziosa non è proprio tanto facile, forse anche impossibile. Comunque, allora Giorgio, molti camperisti hanno paura di prendere una multa, no? Semplicemente fermandosi per la notte. Qua è una delle cose fondamentali, no? Che differenza c'è tra parcheggio e campeggio? Vediamo un po' se io ho studiato bene anche. Ti faccio le domande e poi ti aiuto nelle risposte.
2: È Marzullo oggi. Marzulliamo.
1: Posso fare io le domande a te se vuoi? Facciamo un cambio.
0: Vai.
1: Allora, è appena uscito il Real Decreto 518 del 2026, che ha comportato numerose novità, non solo in ambito di camper, ma anche in ambito di moto, in ambito di... infatti, tutto nell'ambito del motore, ecco, di monopattini, però nessuno ha mai trattato del camper, perciò oggi qui parliamo del camper. Allora, quando questo Real Decreto definisce bene la differenza tra parcheggio e campeggio? Allora, il parcheggio, per parcheggiare un camper ci sono tre i punti fondamentali. Il primo è che il camper deve occupare solo lo spazio dell'ingombro del parcheggio, perciò non si possono mettere tendalini, non si possono mettere fuori le sedie, non si può fare il barbecue, ecco.
0: E bisogna anche centrarla questa piazzola, nel senso che a volte vedi i camper che si allargano e tengono la ruota un po' da una parte e prendono due posti, no,
1: invece bisogna centrare la piazzola, ecco. Però non è l'unica cosa che è da fare, bisogna che il camper appoggi sulle ruote. Perciò non si possono mettere i mitici piedini che alzano il camper e non fanno appoggiare le ruote sull'asfalto.
0: Però possono essere utilizzati i fermi delle ruote.
1: Sì, perché certe volte una piazzola può essere, un parcheggio può essere, non so, in una salita, e allora possono essere messi i supporti
0: per rialzare ovviamente le ruote. Sì, per questo, perché ovviamente non occupando situazioni esterne si possono utilizzare.
1: Sì. E l'ultimo è: non si possono scaricare nel liquido all'esterno.
0: Esatto, cioè specialmente le acque nere e grigie.
1: Questa è la definizione di parcheggio, ecco.
0: Okay.
1: Tutto quello, se non si rispettano tutti questi tre punti, in questo caso il camper non è un parcheggio, ma è un campeggio,
0: ecco. Certo.
1: E perciò questa differenza serve anche per un discorso che poi parleremo delle sanzioni, ecco.
0: Certo, ricordiamo che anche aprire i finestrini non si può fare, perché nel momento che tu apri un finestrino, normalmente i finestrini dei camper sono a compasso, no? Sono quelli che si alzano e si aprono lateralmente, quindi occupano spazio. Mentre invece sembrerebbe che i finestrini, quelli a scorrimento, che quindi non occupano uno spazio esterno, si possono aprire.
1: La cosa fondamentale è il perimetro del camper. Non si può aumentare il perimetro del camper, il perimetro di occupazione. Perciò, come hai detto giustamente te, i finestrini che non alterano il perimetro possono essere aperti, quindi invece che alterano il perimetro perché si aprono, diciamo, verso l'esterno, quelli non possono.
0: Del resto, come la macchina, i finestrini della macchina scendono e quindi non occupano spazio. Se facessero una macchina con i finestrini che si aprono come nei camper, probabilmente non potrebbero aprirli, perché occuperebbero uno spazio. Ma una domanda però riguardo sempre alla questione del campeggio. Io mi ricordo ricordo che in questo Real Decreto in qualche modo c'era una cosa importante, che era il fatto che veniva equiparato il camper a qualsiasi altro tipo di veicolo, cioè non c'è più la differenza tra quello che è il camper e un'automobile. Sì, l'importante sì. È che non occupi lo spazio.
1: Non occupi lo spazio, uno spazio più grande di un'automobile, ecco, cioè il camper deve occupare lo spazio come se fosse un'automobile. Ecco, perché se tu hai un camper che è lungo, non so, 8 metri, è ovvio che
0: perché poi per la maggior parte dei camperisti il problema non è soltanto dovuto a queste tre situazioni che ormai molti camperisti conoscono bene, altri proprio no, perché accendono anche il fuoco e il barbecue di fianco, quindi non è quello, ma però in generale viene rispettato, è che molti comuni fanno comunque delle regolamentazioni per cui ti dicono no, questo parcheggio, anche se pubblico, è solo per gli automobili, quindi le cosiddette turismo. Ok, e i camper non possono parcheggiare anche se si comportano bene.
1: Sì, sì, ma questa è hai anticipato una domanda. Allora, questo Real Decreto dà la possibilità ai comuni di creare delle zone in cui viene vietato il parcheggio dei camper, o non solo vietato, ma può anche essere concesso, ma cambiare il pagamento in base alla grandezza del camper. Uh-huh. Ecco. E questa è una difficoltà in più per i camperisti, perché i camperisti quando andranno da una città all'altra dovranno dire, non so, a Saragozza il mio camper paga un tot, mentre se vado a Barcellona il mio camper paga un altro importo, perciò ci dovranno informare prima di andare per vedere se quel determinato comune ha delle tariffe che non, cioè le tariffe non sono più uniformi, cioè si dà la possibilità a ogni comune di dare una tariffa in base alla classe ambientale del camper e in base allo spazio che il camper
0: ha. Ok, ma questo ovviamente in un eventuale parcheggio a pagamento. In un parcheggio sì. Libero come si comporta la situazione? Cosa salta fuori?
1: Viene data la possibilità ai comuni, mentre prima il parcheggio libero era ognuno faceva quello che gli pare, ora sono i comuni a decidere se un camper, se va in un parcheggio libero o un parcheggio a pagamento, paga o non paga. Mentre prima era una cosa a livello nazionale, adesso con questo Real Decreto sono ciascun comune che decide sulle proprie zone parcheggio, sia libere che invece a pagamento.
0: Quindi potrebbe essere anche peggiore la situazione.
1: Per i camperisti peggiora, perché prima di andare, di spostarsi, si devono informare le regole di sosta e parcheggio del camper in quel determinato comune.
0: Ho capito. Vabbè, senti, con il Real
1: la vita peggiora sempre.
0: Lo so, ma non c'è mai un attimo di...
2: Era tutto contento lui di questo, esatto. Real Decreto. Invece
0: mai una gioia, diceva qualcuno, no? Mai una gioia. Vabbè. Allora, senti, con il Real Decreto sono state introdotte, per esempio, delle novità riguardo alla revisione che tutti i camper devono fare alle ITV?
1: Sì, questa è un'altra cosa, secondo me, importante, perché oltre al numero di anni, la revisione cambia anche per la categoria di omologazione. Dove si vede la categoria dell'omologazione? Nella ficha tecnica, certo. Che varia da lettera M o lettera N. In particolare bisogna fare una divisione tra autocaravan e tra furgone camperizzato. Mm-hmm. L'autocaravan è un camper che già nasce come camper dalla casa, mentre il furgone camperizzato è un furgone che nasce come un furgone normale dalla casa, mm-hmm. E poi successivamente viene trasformato in camper, e di questi noi ne abbiamo molti qui alle Canarie.
0: Molti, sì, ecco, sì, sì. Ecco. Io compreso.
1: Ecco. Perciò la revisione cambia. Mm. Allora, mentre se tu hai un autocaravan, perciò un camper che nasce direttamente dalla casa, la revisione sarà i primi 4 anni niente, dopo i primi 4 anni la prima revisione alla ITV, mm-hmm. E poi poi ogni 2 anni fino a 10 anni, e poi ogni anno la revisione. Certo. Questo è per gli autocaravan, perciò per i mezzi che nascono direttamente camper dalla casa.
0: E invece per
1: mentre
0: le furgonette?
1: Per le furgonette è la stessa regola fino a 10 anni, perciò primi 4 anni niente, dopo tra i 4 e i 10 anni ogni 2 anni,
0: sì.
1: Però dopo i 10 anni la revisione è semestrale.
0: addirittura ogni semestrale.
2: Sì. Fai in tempo a passarla, che la devi ripassare.
1: La vita peggiora sempre. Okay. La vita peggiora sempre.
0: E chissà che va, per quale motivo vorrei chiedere il perché, ma anzi, so. Normalmente le furgonette sono anche più robuste a livello di scocca.
1: Forse perché loro interpretano che è un mezzo che è stato trasformato, cioè che non nasce direttamente alla casa e perciò deve essere revisionato.
0: Beh, dipende, perché comunque la maggior parte delle furgonette sono comunque, in realtà usano soltanto la base del furgone, per esempio, e poi viene comunque costruito sopra in maniera similare a, magari dipende da tante situazioni, però ecco, è vero che un'autocaravana, sì, è vero che ha comunque più parti che vengono poi costruite dalla ditta, no? Che fa, sì. La furgonetta viene allestita.
1: È come se fosse una garanzia, cioè la ditta te lo costruisce e perciò te lo garantisce per più tempo, mentre te puoi mettere dei pezzi comprati da una azienda esterna alla furgonetta, ecco.
0: Senti, altro grosso problema per quanto riguarda non soltanto i camperisti, in generale per chi guida un'auto anche, ma cosa cambia per i camperisti e il rapporto con i ciclisti con il Real Decreto?
1: Allora, anche in questo caso la situazione è peggiore.
0: Ecco, sapevo io.
2: Bello, povero
0: Ho
2: Robby.
0: Capito. Mazziato proprio oggi.
1: Allora, deve essere una strada provinciale, deve essere sempre rispettata un metro e mezzo di distanza con la bicicletta.
0: Sì. Se una strada... anche se a metro e mezzo non c'è, quindi poi uno aspetta dietro.
1: Sì. Fantastico. Se una strada è a due corsie, il camper deve superare il ciclista, in questo caso deve andare sulla corsia di sorpasso, non sì. può restare su quella corsia.
0: Certo.
1: Ma la cosa che a me fa sorridere è che se c'è un ciclista davanti, il camper deve diminuire di 20 km orari la sua velocità, perciò alla fine il ciclista ha più velocità del camper.
0: Cioè, ma scusami, ma se uno deve superare un ciclista, cioè, non può decelerare, cioè, ma deve accelerare in qualche modo, che senso ha questa cosa? Non lo so.
1: Cioè, ci sarà una gara tra ciclista e camper per chi supera l'altro, ecco.
0: Capito? Immagini il camperista che mentre sta superando con la borraccia fa tipo ciclista, non lo so.
2: A me va ridere... Poi però alla fine del sorpasso ti danno la maglia rosa, sì.
0: Ah, ho capito, ecco.
1: A me fa ridere, in alcuni centri urbani come a Las Palmas, che a Fuerteventura e che a Tenerife, ci sono delle zone a 30 km orari, sì. Perciò applicando questa regola, sì, il camper per superare il ciclista deve andare a 10 km,
0: cioè, che se il ciclista magari c'è anche una bici elettrica truccata che va a 50, ti va via e via. Va bene, ok, d'accordo. Altre cose negative ci sono?
1: Le sanzioni. Però ti prometto che ti lascio alla fine con una buona notizia.
0: Oh, bene. Oh.
1: Te lo prometto.
0: Che mi compri il camper così me ne libero.
2: No, ti compro la bicicletta.
1: Sì, la bicicletta.
2: Meno pedali.
1: Okay. La bicicletta deve trainare il camper per poter andare più veloce.
0: Cioè,
1: ecco.
0: Bicicletta col gancio.
1: Sì,
0: ok,
1: sì,
0: va
1: sì,
0: bene. Sì. Allora, parliamo di sanzioni.
1: Allora, le sanzioni vanno all'incirca per le violazioni minori di sosta dai 50 ai 150 euro.
0: Mm-hmm.
1: In caso di campeggio abusivo, il campeggio abusivo si intende come un'occupazione stabile di un luogo per un determinato periodo di tempo,
0: certo,
1: va da 300 a 1800 euro, mm-hmm, la sanzione può andare.
0: Meglio l'albergo, quindi meno più, sì, conveniente. Sì.
1: Okay. Il campeggio libero vietato, cioè tu stai per esempio in una zona che è protetta e non ci potresti andare, va da 600 a 6000 euro. Ecco, questa è la fanta.
2: Questo è un albergo, okay, di lusso, in questo caso
0: è 5 stelle lusso.
2: 5 stelle.
0: Okay. All inclusive.
1: Oh. Andiamo, diciamo, verso la fine dell'intervista e invece andiamo verso le buone notizie.
0: Vediamo un po', preparo anche gli applausi.
1: Allora, diciamo, qual è l'isola che è più permissiva per i camper? Perciò qual è l'isola nelle Canarie?
0: Vediamo se la indovino.
1: Vai.
0: Tu la sai? Ovviamente sì.
1: Io certo la so.
0: Allora, secondo me potrebbe essere Fuerteventura, mi sbaglio?
1: Hai ragione. Applauso.
2: Auto-applauso.
1: La peggiore qual è?
0: La peggiore, allora, la graziosa la escludiamo perché giustamente non si può. Sarà mica
2: Tenerife?
0: No, Gran Canaria?
1: No. Lanzarote.
0: Lanzarote.
1: Ha delle regole più restrittive.
0: Come mai?
2: È tutto così molto esteticamente perfetto.
0: Secondo me a Lanzarote metteranno una regola che i camper devono essere bianchi,
3: se sì, no anche secondo posso... me bianchi e righe nere, bianchi e righe nere
0: e con i finestrini verdi.
2: Sì, esatto. E devono avere su ovviamente dei loghi o delle opere di Cesare Manrico.
0: Certo, se avete un lampadario da mettere, mi raccomando, sia molto simile a quello di...
2: o anche devono essere costruiti nella roccia.
0: Esatto. Quindi questa è la situazione. Quindi altre buone notizie?
1: L'ultima. Ecco. Quando entra in vigore questo Real Decreto? Perché il Real Decreto ha delle attuazioni differenti. Ecco, nonostante sia già stato emesso, già pubblicato sul BOE, però quando entra in vigore? Entra in vigore il 1 ottobre del 2026. Perciò quest'estate ognuno può fare quello che gli pare.
0: Questa è una buona notizia. Questa è una buona notizia, ci vuole l'altro applauso. Eccolo qua. Bravo, grazie. Grazie.
2: Se la canta e se la suona, insomma, Roby sperava di avere buone notizie, in realtà va via con la piva nel sacco.
1: Quest'estate è salva,
0: dai, poi vedremo cosa succede. Impugneremo qualche cosa. Va bene. Allora, intanto, Giorgio, grazie per averci dato un po' di chiarimenti sulla situazione camper qui alle Canarie, o comunque grazie in generale in Spagna. Mi sa che fino a settembre non ci si vede più.
1: No, vacanze, vado in ferie.
0: Fine luglio. Beato te.
1: Poverino, anche te sicuramente.
0: Ciao Giorgio.
1: Ciao e grazie.
0: A presto. Ciao.
4: Radio Kalima.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
7: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
8: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
9: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Bagarre in aula prima del voto, Meloni ha tradito italiani ed alleati, l'attacco di Elie Schlein. Il Quirinale non sarà mai Colleoppio, aggiunge Giuseppe Conte. Mario Rogero, il gioielliere, condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano e il ministro Crosetto, così come Salvini, parla di ingiustizia. Il centrodestra avvia una raccolta firme per la grazia. Grande shock a Bolzano a seguito del crollo della parte centrale del tribunale. Lo stabile è inagibile e l'attività è stata sospesa. Il cedimento di questa mattina all'alba è partito dal quarto piano. Erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Lievemente ferita una persona. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente Bortolotti. Sari Korecki, ex capo di Naftogaz, è il nuovo premier ucraino, ma il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky scatena le proteste di piazza. Il premier britannico dimissionario Starmer in visita a Kiev, dove migliaia scendono in piazza contro la rimozione del ministro della difesa, Fedorov. Bene la lingua inglese e la formazione digitale, male l'italiano e le conoscenze base della matematica. I dati arrivano dal rapporto Invalsi 2026 presentato alla Camera. Positivo il trend di diminuzione dell'abbandono scolastico. Si è attestato all'8,2% nel 2025 e secondo le stime Invalsi potrebbe scendere al 7,3% nel 2026. È tutto, a più tardi.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: 1980.

0: a una giornata uggiosa, Lucio Battisti. Allora, ho appena parlato con Valerio, il quale mi ha chiesto, non è purtroppo riuscito a finire l'impegno che aveva questa mattina organizzato da un po' di tempo, e quindi ci chiede se possiamo rimandare il bar sport a domani. Va bene.
1: Ma secondo me è ancora in giro a festeggiare per l'Argentina, diciamo la verità. Esatto.
0: Allora, a questo punto, anche se non c'è Valerio, proprio due parole su quello che è stata un po' la partita di ieri, che io non ho visto perché io ero davanti, lo ammetto, ieri durante la partita ero davanti a una paella grossa così.
1: Ecco, lo sapevo io, sempre il solito.
0: E lo solito davanti al cibo.
1: In realtà, insomma, è stata una partita molto molto combattuta, che è cominciata con un vantaggio ovviamente dell'Inghilterra, per poi chiudersi al 92esimo con il recupero gol di Lautaro fuori tempi regolamentari, che ormai sembra essere un po' la cifra, insomma, di questo mondiale, insomma, che poi al 92esimo ha in qualche maniera ribaltato il risultato. Questo vuol dire che l'Argentina di Messi sarà la nostra sfidante ai mondiali, e insomma alla finalissima di domenica. E mentre appunto sabato ricordiamo la sfida tra terza e quarta classificata, cioè Francia e Inghilterra.
0: Anche Francia e Inghilterra, con l'amore che c'è, corre tra di loro, voglio vedere, sarà una tifoseria incredibile. Mentre invece noi appunto giocheremo, dico noi, no, la Spagna, perché facciamo tutto per la Spagna, non io figurati se vado a giocare, e comunque si gioca con l'Argentina, anche lì sarà una bella battaglia, perché parliamo di due grandi squadre di questo mondiale,
1: due grandissime squadre. Poi domani con Valerio, insomma, sarà più tecnico, ci racconterà in maniera un po' più dettagliata quelli che sono poi gli aspetti sportivi. L'unico dato di costume, di colore che mi va di condividere, legato a una foto che sta facendo il giro del web, insomma, in questi giorni, che praticamente ritrae, risale a 19 anni fa, dove c'è un giovanissimo Leo Messi che sta facendo praticamente il bagnetto a un piccolo bimbo paffutello di colore di 5 mesi. Ecco, col piccolo bambino paffutello di 5 mesi non è nient'altro che la Lamine Yamal, che per una campagna pubblicitaria del Barcellona era stato scelto, diciamo, come baby modello per questa, insomma, campagna di sensibilizzazione, credo legata all'UNICEF, insomma qualcosa di solidale. E quindi c'è questa sorta di battesimo fatto da Messi a Yamal, che adesso, insomma, 19 anni dopo si troveranno uno di fronte all'altro, uno che rappresenta il più grande calciatore di tutti i tempi, che vorrebbe in qualche modo coronare la sua carriera, e l'altro, insomma, la giovane promessa di 19 anni che rappresenta un po' il calcio del presente e del futuro. Insomma, sicuramente sarà una partita molto molto bella. Ho visto un po' di tensione nelle tifoserie, un po' di immagini di piazza, sempre un po', insomma, quelle un po' estreme che a me non piace vedere, insomma, sai, i soliti chi non salta da spagnolo è quelle stupidate lì, insomma, è un po' normale, insomma, che ci sia rivalità, però ricordiamo che siamo comunque, soprattutto da queste parti, siamo fratelli che condividiamo lo stesso destino, insomma, quindi speriamo che le tifoserie si comportino bene, che non si vada a rovinare la festa, insomma.
0: Anzi,
1: sicuramente
0: il calcio deve essere un esempio, no, di unione, no, tra i popoli, indipendentemente dai risultati, e in qualche modo si spera che possa essere così. Purtroppo, e questo vale un po' in tutti i settori, ci sono delle persone che rompono le uova nel paniere e esagerano nel prendere delle posizioni, e poi succedono a volte delle cose non gradevoli. Speriamo, insomma, che in questa occasione, come sempre del resto ci si augura quando ci sono scontri di questo genere, che tutto vada liscio, non ci siano problemi, e di godersi veramente quello che è lo spettacolo del calcio in una partita che, ragazzi, Spagna-Argentina sarà una partita veramente bellissima, fantastica. Bellissima. Anche Francia-Inghilterra la vedo bene.
1: Sì,
0: dico i coltelli.
1: Mamma mia, vabbè, davvero, dai. Ne mancano due, e poi, come si suol dire, anche questo mondiale.
0: Vabbè, ce lo siamo levati. Va bene. 12:41. Oh, c'è il clone della tua amica Carol G.
1: Ah, sì.
0: Bombay, chiedete conmigo, hasta

0: Lago Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
1: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
1: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: c'è un, sempre un comune denominatore, no, nelle canzoni dedicate a 007, sono tutte con quella, le riconosci subito, no? C'hanno proprio una chiave di lettura e di composizione che le riunisce tutte quante. Questa è la Skyfall, ovviamente, di Adele su Radio Kalima. Cara Barbie, di questo giovedì 16 luglio ci rimane l'ultima notizia per oggi. Eccola.
1: Sì, un'ultima notiziola che riguarda il nostro caro tema della sviviendas, no? Tema di cui ogni tanto ci tocca parlare. Questa, insomma, una curiosità più che altro. Pensate che il famoso tema, la vexata questione delle vivienda vacazionale, residenti, non residenti, dove andiamo a vivere noi, dove vivono gli altri. Beh, sostanzialmente in realtà il problema riguarda soltanto 8 municipi in tutta Canarias. Mm. Perché pensate che la maggior parte della vivienda vacazionale sono concentrate soltanto in 8 municipi. Quindi diciamo che forse la soluzione a problema abitativo sarebbe andare a vivere in uno qualunque che non sia questo, sostanzialmente. Non ci vuole un genio della lampada per capire quali sono, cioè Adeje, Arona, Puerto de la Cruz, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Pájara, La Oliva, Yaiza e Tías. Quindi, insomma, ovviamente sono i posti turistici dove si va molto di più. Pensate che ce la posso fare,
0: la puoi fare, si è incartata la Massaro, eccola.
1: Mi si è incartata la Massaro. A maggio 2006 20.066 vivienda vacazionale erano soltanto concentrate in questi 8 comuni, cioè il 52,34 del totale autonomico. Gli altri 79 municipi hanno gli altri 18.271 vivienda vacazionale, quindi però calcolate 20.000 concentrati in 8 e 18.000 divisi in 79, quindi insomma decisamente delle proporzioni molto molto molto diverse. Ovviamente, insomma, diciamo sempre, lo diciamo anche qua a Coraleco, cioè il problema sì è vero, le case non ci sono, però è chiaro che se tutti vogliono vivere in Coraleco e nel pueblo di Coraleco o addirittura nella zona centrale o non posso, cioè nel senso basterebbe andare un pochino più in là, non che di là ce ne siano tante altre che abbiano dei costi molto più bassi, però sicuramente la situazione è molto migliore.
0: Ma sai che tante persone, quando mi è capitato di parlarci, no, dicono: ma sai, io decido di venire a vivere alle Canarie, se devo fare un passo di questo genere, specialmente se lo fai non per necessità, semplicemente perché hai bisogno di scappare dall'Italia come tanto capita, no? Ma vieni qua perché hai una tua scelta, uno punta sempre in alto, dice: no, voglio andare in un posto bello, in un posto dove l'idea, no, del ciringhito sulla spiaggia.
1: E senti, allora tesoro,
0: no, non è
1: paghi
0: così
1: 2000
0: facile.
1: Euro per un monolocale, non c'è problema, fai un po' come vuoi.
0: No, però vedo che ci sono anche tante persone che quando arrivano hanno un po' i piedi appoggiati più saldamente a terra e non partono così in alto. Però ecco, è ovvio che a tutti fa piacere avere delle zone buone. In realtà poi parliamo più che altro di zone comode, perché poi ricordatevi che le Canarie sono belle dappertutto, non è che sono belle, anzi ci sono posti che sono molto più belli secondo me delle zone turistiche,
1: sì,
0: qui
1: sì,
0: alle Canarie, è che ovviamente sono fuori mano, poi magari non ci sono delle comodità, servizio, e quindi non si può avere tutto dalla vita, ecco, diciamolo,
1: quindi,
0: ecco,
1: signori,
0: dovete fare le vostre scelte.
1: Il costo, come lo diciamo spesso, è il costo del paradiso e anche il paradiso ha un biglietto d'ingresso.
0: Assolutamente. Allora, cara Barbie, io direi che possiamo chiudere la trasmissione di oggi con un brano, con la musica, e voglio in qualche modo ricordarvi che noi ritorniamo domani puntuali come sempre alle 11 con Kalima di Magnana. Domani è venerdì, quindi ci saranno anche gli amici di Toda Canarias, Luca e Selvaggia, e poi torneremo anche a parlare di calcio con il Bar Sport e il nostro Valerio. Ok,
1: ci salutiamo con un bel viva la Virgen del Carmen e
0: sì,
1: buona festa,
0: certo,
1: della Virgen a tutti. Ricordatevi che oggi è tutto chiuso, quindi lo diciamo magari ai nostri amici che non ci pensano, però qui è proprio festa, no? Cioè non c'è, almeno qui a Coraleco sembra che ci sia il coprifuoco, sono tutti giù al Mueye.
0: Bene, a domani.
1: Ciao a tutti,
0: ciao.
1: A domani.
0: Ciao.
2: Radio Kalima.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz, gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi. L'ex amministratore delegato di ASPI e Atlantia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. Mario Roggero, il gioielliere, condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia di Mattarella. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e ora il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula prima delle votazioni con i deputati delle opposizioni che hanno esposto dei cartelli di protesta. Bene la lingua inglese e la formazione digitale, male l'italiano e le conoscenze.

scienze base della matematica. A dirlo sono le stime del rapporto Invalsi che oggi ha presentato alla Camera il report 2026. La buona notizia è che prosegue il trend positivo in merito alla riduzione della dispersione scolastica. In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Caie Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, anche oggi tante notizie, tanta musica da ascoltare all'interno del nostro magazine. Allora, non so se succede anche a voi, ma ogni tanto io esco per esempio di casa con un obiettivo semplicissimo: comprare il pane, una cosa che mi piace, la bruschetta soprattutto d'estate, più che buona. 10 minuti, massimo un quarto d'ora, poi però incontro una persona, mi fermo a parlare, entro in un negozio, magari mi fermo a bere un caffè, quando torno è passata un'ora. Perché tutti diciamo esco 5 minuti e passa un'ora? Ne parliamo tra poco.

Perché tutti diciamo esco 5 minuti e poi passa un'ora? È incredibile, no? Come il tempo cambi proprio la velocità a seconda di quello che stiamo facendo. Quando aspettiamo qualcuno, 10 minuti sembrano effettivamente eterni. Non arriva mai questa persona. Quando invece la giornata prende una piega piacevole, il tempo vola. La cosa interessante è che questo succede perché il nostro cervello non misura il tempo come se fosse un orologio, lo misura attraverso le esperienze. Più una situazione ricca di stimoli e quindi incontri e novità, cose piacevoli che ci possono capitare, più perdiamo la percezione dei minuti che passano. Ed è forse questo che le giornate migliori per questo motivo, no, che le giornate migliori arrivano subito alla conclusione, finiscono troppo in fretta. E mi piace questa riflessione perché ci ricorda una cosa molto semplice: ogni tanto uscire per comprare il pane, come vi ho già detto che lo compro quasi ogni giorno, e tornare con un'ora di ritardo non deve essere visto come tempo perso. Magari significa soltanto che lungo la strada la vita ci ha regalato qualcosa che non avevamo programmato.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
3: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: Special 3. 3 hit senza pausa. The Mac Special 3.
1: Il nostro giovedì insieme, sempre in diretta, The Mag con Yurika Liora. Adesso arriva lo Special Fridge, sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:32 minutos.
2: Sono le 14:32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento, è il giorno della sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi. L'ex di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo. L'ex direttore Vigilanza MIT Coletta è stato condannato a 5 anni. Mario Rogero, il gioielliere, condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria.

per chiedere la grazia. Un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro in provincia di Lecce. L'uomo era impegnato in un intervento per l'installazione della fibra ottica. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'Aula della Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato. Non sono mancate proteste in Aula poco prima del voto. È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo, bisognerà aspettare fino a lunedì. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: Amici di The Mag, voglio farvi una domanda. Quando entrate in un bar o comunque in un locale, scegliete il primo tavolo libero oppure cercate quello giusto per voi?
1: Radio Kalima.
2: Radio Kalima. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Ti immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, alla Schiafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

Vi ho fatto prima una domanda: quando entrate in un locale, in un bar, no? In qualsiasi posto dove potete sedervi, anche un ristorante, scegliete il primo tavolo libero oppure cercate quello giusto? A me capita sempre, entro, guardo il locale, non lo so, vicino alla finestra, preferisco così, oggi più in fondo, vicino all'aria condizionata, lontano dalla porta. Sembra una decisione insignificante, invece ci pensiamo molto più di quanto immaginiamo, perché proprio quel tavolino, anche se ci resteremo, non lo so, 5, 10, 15, 20 minuti, diventa il nostro piccolo spazio. È lì che andiamo a prendere il caffè, no? Che magari leggiamo il giornale, guardiamo i social, rispondiamo a un messaggio, osserviamo le persone che passano. Ed è curioso come basti cambiare tavolo per cambiare completamente la percezione dello stesso posto. C'è quello dove ci sentiamo più osservati, un tavolo che io non scelgo mai, quello dove siamo comodissimi, quello che scegliamo sempre, magari un posto abituale che frequentiamo ogni giorno, quindi vogliamo sempre lo stesso tavolo. Forse perché in fondo tutti abbiamo bisogno di trovare un piccolo angolo che ci faccia sentire a casa anche quando in realtà siamo fuori.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app.

0: Pausa, pausa. The Mag Special 3.
1: C'è una domanda semplicissima che facciamo sempre quando incontriamo qualcuno che è appena tornato da una vacanza. Allora, com'è andata? È una domanda semplicissima, no, in realtà. Eppure quasi nessuno risponde raccontando davvero il viaggio. Di solito dicono benissimo, bellissimo, tutto perfetto, cosa che facciamo anche noi, no? Non solo le altre persone. Poi magari si mostra qualche fotografia, ma se ci pensate, le cose che ricordiamo davvero non sono quasi mai quelle che avevamo programmato. Le cose più belle dei viaggi, almeno io quando ho raccontato un viaggio o mi sono fatto raccontare un viaggio, sono gli imprevisti. Magari quel ristorante scoperto per caso, la strada sbagliata che ci ha portato in un posto ancora più bello, la chiacchierata con uno sconosciuto, la risata nata da un piccolo problema, che ce ne sono tanti, veramente tanti, durante un viaggio. Forse è proprio questo il bello dei viaggi, no? Ci organizziamo per mesi e mesi e mesi, prenotiamo tutto, facciamo programmi su programmi, poi ci ricordiamo che ci restano nel cuore solo quelli che nessuna guida turistica avrebbe mai potuto consigliarci. Ed è una cosa che vale anche fuori dalle vacanze. Le giornate più belle spesso non sono quelle perfette, ma sono quelle che ci possono sorprendere da un momento all'altro. Non ho bisogno più.

0: quello che ho qui dentro.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Se vi va, ovviamente, mi potete trovare domani sempre qui, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo. Radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:31 minutos.
2: Son las 15:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A quasi 8 anni dalla tragedia e a 4 dall'inizio del dibattimento è arrivata oggi la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, 25 tra assolti e prescritti. L'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni. All'indomani della sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Rogero, il gioielliere piemontese che uccise 2 rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia. Ancora morti sul lavoro in Italia, solo oggi 2 operai hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Un uomo di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Monte Sano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattinata un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo a Treviso. Crollata questa mattina all'alba una parte del tribunale di Bolzano, il cedimento del palazzo che risale al ventennio ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Sono andate distrutte diverse aule e uffici. Sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals dei Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri si impongono per 3-0. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime 2 gare della fase preliminare. Per ora è tutto, a più

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
0: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
2: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
2: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
0: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.

0: pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Isole Canarie ha attivato lo stato di preallerta per le temperature massime che interesserà in modo particolare le isole di Gran Canaria e Fuerteventura a partire dalle ore 11 di questa mattina, con termometri che potrebbero raggiungere i 34 gradi nelle zone interne. Nel frattempo, l'arsenale militare di Las Palmas di Gran Canaria ha ospitato le celebrazioni solenni per il 125esimo anniversario del patronato della Vergine del Carmen, alla presenza delle massime autorità civili e della flotta navale dell'arcipelago. Proprio nel quartiere della Isleta, i residenti hanno completato all'alba la realizzazione dei tradizionali tappeti di segatura colorata e fiori lungo il percorso storico della processione religiosa che bloccherà il traffico cittadino fino al primo pomeriggio. Spostandoci alla politica delle isole minori, il deputato Raul Kadri ha espresso grande soddisfazione per l'aggiornamento dei rimborsi economici legati alle trasferte sanitarie dei pazienti, definendola una vittoria storica e un atto di giustizia fondamentale per l'isola di La Palma. Infine, a Santa Cruz de Tenerife hanno preso il via i festeggiamenti ufficiali dedicati alla patrona dei pescatori, con una flotta di ben 60 imbarcazioni storiche pronte ad accompagnare la statua mariana durante la tradizionale processione marittima dal Molo Sud. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Sono 32 le condanne al processo di primo grado per il crollo del ponte. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni. Sono state invece assolte 26 persone. La tensione tra Iran e USA, che hanno colpito obiettivi iraniani per il quinto giorno consecutivo, è sempre altissima e secondo funzionari statunitensi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando la possibilità di ampliare le operazioni militari. Non è escluso neanche l'invio di forze di terra sull'isola di Karg. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che nell'aprile 2021, a seguito della rapina subita nel suo negozio, uccise due rapinatori e ne ferì un terzo, per il quale è divenuta definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto UE devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte UE nel caso dei due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te.
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
2: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
2: Centro commerciale La Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
5: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Son le 17:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli Houthi. È arrivata la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. In totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni, condannati anche gli ex vertici di Aspi e di Ispea, Michele Donferri, Mitelli, Paolo Berti e Antonino Galatà. Condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Torino per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina in via Nizza, Giovanni Zippo, ex guardia giurata di 41 anni. Nell'esplosione perse la vita il 33enne Jacopo Peretti e altre persone rimasero ferite. Zippo era imputato per omicidio volontario, disastro e lesioni personali. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Domani saranno 16 le città con allerta massima. Il calcio: inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Paladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Isole Canarie ha attivato lo stato di preallerta per le temperature massime che interesserà in modo particolare le isole di Gran Canaria e Fuerteventura a partire dalle ore 11 di questa mattina, con termometri che potrebbero raggiungere i 34 gradi nelle zone interne. Nel frattempo, l'arsenale militare di Las Palmas di Gran Canaria ha ospitato le celebrazioni solenni per il 125esimo anniversario del patronato della Vergine del Carmen, alla presenza delle massime autorità civili e della flotta navale dell'arcipelago. Proprio nel quartiere della Isleta, i residenti hanno completato all'alba la realizzazione dei tradizionali tappeti di segatura colorata e fiori lungo il percorso storico della processione religiosa che bloccherà il traffico cittadino fino al primo pomeriggio. Spostandoci alla politica delle isole minori, il deputato Raul Cadri ha espresso grande soddisfazione per l'aggiornamento dei rimborsi economici legati alle trasferte sanitarie dei pazienti, definendola una vittoria storica e un atto di giustizia fondamentale per l'isola di La Palma. Infine, a Santa Cruz de Tenerife hanno preso il via i festeggiamenti ufficiali dedicati alla patrona dei pescatori, con una flotta di ben 60 imbarcazioni storiche pronte ad accompagnare la statua mariana durante la tradizionale processione marittima dal Molo Sud. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori. Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
1: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
0: Situato in posizione strategica sulla carretera subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
1: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
0: Centro commerciale La Gran Manzana.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Sono le 18:31 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Sono 32 le condanne al processo di primo grado, il totale delle condanne è poco meno di 180 anni. Sono state invece assolte 26 persone. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane, lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. Momenti di tensione in aula durante le dichiarazioni di voto con proteste dai banchi dell'opposizione. È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo bisognerà aspettare fino a lunedì. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69 e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
2: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: bentrovati, buon giovedì 16 luglio con il GR delle buone notizie. Il grande caldo delle ultime settimane costringe Roma a studiare una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini e per garantire la vivibilità degli spazi della città. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. Nello specifico sono 10 le linee di azione accompagnate da 30 misure. Fino all'8 agosto il Museo Egizio di Torino sarà visibile gratis tutti i sabati sera. Obiettivo è infatti quello di ampliare l'offerta culturale per chi resta nel weekend in città. Il biglietto si prenota online, visto che gli ingressi sono limitati, quindi meglio prenotare con anticipo. Se invece volete una visita guidata, ci sarà un costo di 7 euro con la visita dedicata alla storia delle collezioni e ad alcuni reperti molto importanti. Yuya Yamada è un artista di strada attivo per le strade di Tokyo, ma quasi nessuno lo conosce più col suo nome di battesimo. Come un supereroe o il protagonista di un manga, l'uomo infatti più famoso ormai con il suo appellativo di battaglia, Hoop Man Yuya, il mago dell'Hula Hoop, l'uomo che ha trasformato il far roteare un cerchio attorno al proprio corpo in una missione. Ma Yuya non è uno che si accontenta, lui fa le cose in grande e non si ferma nemmeno di fronte a un attrezzo dalle misure record di ben 5,40 metri di diametro. Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati al Madison Square Garden, trasformato per l'occasione in un enorme giardino da favola. L'attore Adam Sandler è stato a sorpresa l'officiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. La fitta coltre di segretezza che ha circondato i preparativi delle nozze si è sollevata quando un'insegna luminosa all'esterno dell'arena di Midtown Manhattan ha proclamato Just Married, ma col dettaglio di TNT, le iniziali dei due sposi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Immagini di avere tutto quello che cerchi in un unico posto e a due passi da te?
3: Non devi più immaginarlo. Il prossimo 23 luglio arriva il nuovo centro commerciale La Gran Manzana.
2: Situato in posizione strategica sulla carretera Subida a San Miguel de Abona, a Las Chafiras.
3: Preparati a un nuovo modo di vivere il tuo shopping, il tempo libero e la gastronomia. Il conto alla rovescia è già iniziato.
2: Centro commerciale La Gran Manzana.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: En Radio Calima suena Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Radio Kalima, l'estate è qui.
3: En Radio Kalima suena Juan Magán y Omar Montes, Ayer la vi.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
5: Con su amiga en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Canarias.
1: Es la hora 22:33 minutos.
2: Sono le 22:33 minuti. Radio Canarias.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:30 minutos.
2: Sono le 23:30 minuti.